0: Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, dato noi siamo amici.

0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.